due mani, bellissima mani, le tue grandi piedi, il tuo naso, bella ragazza.

Los porti per la vendo alla fiera in un lando me lo vende bon mercato ma io un pares me comprenes. Los bon de bon mercato ma io un pares custa.